sogno che tu teso trommal grido dalla chambre. Ce n'est pas possible.